0: del Sawyer. Me lo sono in alto, sì. Devo rifare e go restare da lì.
1: Affirmative 29.